0: da tua verso penso che non è mai capito ma non posso
1: lo dici mamma a tanto lì perché ma te ne ero
0: sì la tenda con me ci mangiamo la tua che faccio nella tua taglia non ci
1: voglio se tu io faccio questa non è questa un po' da
0: me ne ha fatto me
1: sì
0: mi piace la tua rossumina cappone in mangiare
1: sì
0: la tua canichina ti puso non ti sanno non ti capo un sogno
1: mi chiamo la tua mi chiamo la tua mi chiamo la tua mi chiamo la tua mi chiamo la tua mi chiamo la tua mi chiamo la tua mi chiamo la tua mi chiamo la tua mi chiamo la tua mi chiamo la tua mi chiamo
0: Salvatore, aku bakal menurunkan lagu sekarang. Sampai jumpa.